0: chimica, doctor chimica, fin matematica, un aritmetica, picco grammatica, subi esteria, e la retorica, croce storica, astro, filo, fisica, geolog. Hieroglif, orgaf, topograf, cosmograf, linguisture, strutture, sepuris, balon, plastica, felta, gimnastica, tenso,
1: magia, no, magia, no, duma, e
0: falles, camera, insoteles, ud Aristoteles. Dialectica, sottilectica, cinica, critica, peripatetica.